0: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: You've been through so much over the last few

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: I'm on the move.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Abiavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Abiavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: A long time ago in a club far, far away.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo con la guerra in Medio Oriente e con gli Stati Uniti che hanno lanciato una nuova ondata di attacchi sull'Iran. Donald Trump inoltre ieri ha annunciato il nuovo blocco dei porti iraniani da parte degli USA e la volontà di introdurre una nuova tariffa del 20% per chi attraversa Hormuz, rivendicandone il controllo. Immediata la replica di Teheran che ha ribadito: l'Iran rimarrà per sempre il custode dello stretto. Era un giovane colombiano di 26 anni la persona uccisa lunedì mattina da un agente dell'ICE a Biddeford, nel Maine, Stati Uniti. Stando a quanto riferito dal senatore Angus King, era l'obiettivo di un'operazione di controllo sull'immigrazione. Il ragazzo avrebbe tentato di usare il proprio veicolo come arma contro gli agenti che lo stavano inseguendo. Spostiamoci a Parigi, dove è nata una coalizione di 10 paesi per sviluppare uno scudo antibalistico comune. Fra questi c'è anche l'Italia. Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, una difesa antibalistica efficace è fondamentale per costringere Vladimir Putin a

Sedersi al tavolo dei negoziati, mentre secondo il presidente francese Emmanuel Macron si tratta di un passo decisivo per costruire una vera difesa europea. Andiamo in Italia. Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci ha deciso di presentare una denuncia a querela in seguito alla diffusione di dichiarazioni, articoli di stampa e insinuazioni che suggeriscono di un finto attentato. Lo ha fatto sapere in una nota Roberto De Vita, avvocato del giornalista, che ha affrontato anche un altro aspetto della vicenda relativo alla presunta diffusione di atti coperti dal segreto investigativo. Ranucci è stato vittima di un attentato dinamitardo il 16 ottobre 2025 a Pomezia. Nell'inchiesta risulta indagato l'imprenditore Walter Lavito con l'accusa di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso. Ora il Vaticano. I lefebvriani hanno fatto ricorso contro la scomunica di Papa Leone XIV. Erano stati interdetti il 2 luglio scorso dopo le ordinazioni di nuovi vescovi senza mandato. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Questa sera va in scena la prima semifinale tra Francia e Spagna. Appuntamento alle 21 allo stadio di Dallas. Mercoledì tocca a Inghilterra-Argentina in campo alle 21 ad Atlanta. Per ora è tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prendiamoci cura delle orecchie del micio. Le orecchie sono una delle parti del corpo più delicate di un gatto. Hanno una particolare conformazione, praticamente priva di protezioni, ed esposta ad agenti esterni, per cui è importante effettuare una periodica pulizia delle orecchie del gatto al fine di mantenerle sane. Le orecchie sono un organo di senso molto importante per la sua esistenza. Insieme alla vista, l'udito è uno dei sensi più sviluppati ed utilizzati dal gatto nel corso della sua normale attività quotidiana. Segnali di allarme di una situazione non più rientrante nella normalità

0: sono rappresentati dalla presenza di croste nelle orecchie, cattivo odore, secrezioni untuose e produzione eccessiva di cerume. In caso di dubbio è opportuno portare subito il gatto dal veterinario per individuare il tipo di lesione e le cure adeguate. Fra le affezioni più comuni dell'orecchio del gatto c'è l'otite. In questo caso comincia a scuotere la testa e piegarla continuamente da un lato, a grattarsi con le zampe e a lamentarsi. Prevenire è meglio che curare. La regolare pulizia delle orecchie del nostro micio è il primo passo per una adeguata prevenzione. Importante è anche ispezionare le orecchie del gatto ogni volta che ritorna da una passeggiata fuori di casa per assicurarsi che non ci siano corpi estranei o piccole ferite.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Pet Therapy e demenza senile. Cani in azione. Si confermano costantemente le intuizioni che attribuivano alla interazione con animali da compagnia un valido ausilio terapeutico. Un interessante studio sulla pet therapy è stato condotto in un centro diurno Alzheimer di Firenze da un'equipe universitaria in collaborazione con gli esperti dell'Associazione Antropozoa. Due i cani impiegati, un barboncino di 3 anni e una golden retriever di 7. 10 i pazienti, afflitti da demenza grave. Il test è stato realizzato in 2 fasi. Inizialmente i pazienti hanno svolto per 3 settimane attività con l'utilizzo di peluche. Poi i peluche sono stati sostituiti con i 2 cani per altre 3 settimane. Il contatto con gli animali ha ridotto nei pazienti le manifestazioni di ansia e di tristezza e aumentato quelle di piacere e di interesse. Nel corso della seduta i malati sono usciti anche dall'immobilità e le positive variazioni di umore e di comportamento erano riscontrabili anche a distanza di ore. Secondo i medici, la pet therapy è anche più efficace del contatto umano per migliorare il tono affettivo e promuovere l'attività fisica dei pazienti. La pet therapy può ravvivare i meccanismi cerebrali dell'attenzione, stimolare il coordinamento psicomotorio, riaccendere motivazioni, aiutare a relazionarsi. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Aldo, sei finito nel laghetto!
1: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
2: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: I cani obesi vivono di meno. L'obesità costituisce un potenziale pericolo per i nostri amici a quattro zampe. Ricercatori dell'Università di Liverpool hanno messo in evidenza come cani in sovrappeso muoiano più di 2 anni e mezzo prima rispetto ai loro simili di peso nella norma. Secondo questo studio, in tutte le razze, il sovrappeso riduce la longevità da un minimo di 5 mesi nei pastori tedeschi a 2 anni e 6 mesi per gli Yorkshire Terrier maschi. Gli scienziati inglesi hanno portato a termine uno studio lungo 20 anni basato sulle visite veterinarie a cui sono stati sottoposti 50.000 cani di 12 delle razze più comuni. La causa del sovrappeso nei quattro zampe risiederebbe nelle abitudini alimentari degli animali domestici. Secondo una recente indagine, più della metà, 54%, dei proprietari di cane dà sempre o spesso il proprio cibo come extra ai pet e quasi un quarto, 22%, li sovraalimenta. Inoltre, solo un proprietario su 5 misura sempre la quantità di cibo da mettere nella ciotola.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro l'Iran e il presidente Donald Trump, dopo aver informato il Congresso ai sensi della War Powers Resolution, ha affermato che l'offensiva è solo all'inizio, annunciando raid contro obiettivi nello stretto di Hormuz e il sito nucleare di Pickax Mountain. Abu Dhabi ha riferito che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti, mentre secondo l'emittente IRIB, Teheran avrebbe risposto prendendo di mira installazioni militari statunitensi in Kuwait, tra cui un sistema Patriot e infrastrutture logistiche. Parlando nello studio Vale, Trump ha poi detto che la ripresa del conflitto con l'Iran sarà molto veloce, perché stiamo demolendo le loro capacità militari, definendo la reazione di Teheran folle e molto stupida, ma ribadendo che resta ancora possibile raggiungere un'intesa diplomatica. Era un giovane colombiano di 26 anni, la persona uccisa lunedì mattina da un agente dell'ICE a Biddeford, nel Maine, negli Stati Uniti. Stando a quanto riferito dal senatore Angus King, era l'obiettivo di un'operazione di controllo sull'immigrazione. Il ragazzo avrebbe tentato di usare il proprio veicolo come arma contro gli agenti che lo stavano inseguendo. Andiamo a Parigi, dove è nata una coalizione di 10 paesi per sviluppare uno scudo antibalistico comune. Tra questi anche l'Italia, per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, una difesa antibalistica efficace e fondamentale per costringere il leader russo Vladimir Putin a sedersi al tavolo dei negoziati, mentre secondo il presidente francese Macron si tratta di un passo decisivo per costruire una vera difesa europea. Imponente operazione antimafia all'Alba Reggio Calabria, oltre 500 uomini della Polizia dei Carabinieri hanno eseguito 79 misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla distrettuale antimafia contro le storiche cosche di 'Ndrangheta, De Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni attive anche nel narcotraffico. I provvedimenti riguardano 73 persone destinatarie della custodia cautelare in carcere e 6 agli arresti domiciliari, indagate a vario titolo per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi, con l'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione dell'andrangheta. Le indagini hanno inoltre ricostruito gli interessi economici dei clan, dal traffico di droga alle estorsioni, ai danni di imprenditori e commercianti del territorio reggino. Anche lo sport, con i mondiali di calcio, questa sera va in scena la prima semifinale tra Francia e Spagna, appuntamento alle 21 allo stadio di Dallas. Mercoledì tocca Inghilterra-Argentina, in campo alle 21 ad Atlanta. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: La rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro l'Iran e il presidente Donald Trump, dopo aver informato il Congresso ai sensi della War Powers Resolution, ha affermato che l'offensiva è solo all'inizio, annunciando raid contro obiettivi nello stretto di Hormuz e il sito nucleare di Peak Mountain. Abu Dhabi ha riferito che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti, mentre secondo l'emittente IRIB, Teheran avrebbe risposto prendendo di mira installazioni militari statunitensi in Kuwait, tra cui un sistema Patriot e infrastrutture logistiche. Parlando nello studio Vale, Trump ha poi detto che la ripresa del conflitto con l'Iran sarà molto veloce, perché stiamo demolendo le loro capacità militari, definendo la reazione di Teheran folle e molto stupida, ma ribadendo che resta ancora possibile raggiungere un'intesa diplomatica. La terza ondata di calore dell'estate raggiunge il suo picco sull'Italia, con l'aumento delle città contrassegnate dal bollino rosso, 4 oggi e 7 domani, mentre 9 saranno quelle con livello di allerta arancione. Le temperature sono destinate a raggiungere valori estremi, con punte fino a 45 gradi previste entro venerdì nelle aree interne della Sardegna. Sale a 30 il bilancio delle vittime del devastante incendio scoppiato domenica sera nel locale musicale Wrong Beer in Alad Prawa, nel nord di Bangkok.

Bangkok, il più grave registrato nella capitale thailandese negli ultimi 17 anni. Secondo le autorità cittadine, oltre 70 persone restano ricoverate in ospedale, di cui 24 in condizioni critiche. Imponente operazione antimafia all'alba Reggio Calabria, oltre 500 uomini della Polizia dei Carabinieri hanno eseguito 79 misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla distrettuale antimafia contro le storiche cosche di 'Ndrangheta, De Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni attive anche nel narcotraffico. I provvedimenti riguardano 73 persone destinatarie della custodia cautelare in carcere e 6 agli arresti domiciliari, indagate a vario titolo per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi, con l'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione dell'Ndrangheta. Le indagini hanno inoltre ricostruito gli interessi economici dei clan, dal traffico di droga alle estorsioni, ai danni di imprenditori e commercianti del territorio reggino. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Questa sera in scena la prima semifinale tra Francia e Spagna, appuntamento alle 21 allo stadio di Dallas. Domani tocca Inghilterra-Argentina, in campo alle 21 ad Atlanta. È tutto, grazie dell'ascolto.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... L'alpaca è un mammifero della famiglia dei camelidi, originario del Sud America, addomesticato e allevato soprattutto per utilizzarne la pregiata lana. L'alpaca è una delle due specie domestiche di camelidi diffuse in Sud America, l'altra è il lama. L'aspetto ricorda una pecora, anche se rispetto a essa ha dimensioni maggiori. Ha inoltre collo e zampe lunghe. L'alpaca è ruminante e in media ogni animale mangia circa 1 chilogrammo di vegetali al giorno e non ha bisogno di grandi quantità di acqua. Le femmine danno alla luce un solo piccolo all'anno perché il loro periodo di gestazione è di circa 11 mesi e mezzo. Gli alpaca sono animali gregari e vengono allevati in grandi mandrie. Nei luoghi d'origine pascolano a un'altitudine compresa fra i 3.500 e i 5.000 metri, sulle Ande del Perù meridionale, della Bolivia settentrionale e del nord del Cile. Gli alpaca sono animali sociali che vivono in gruppi familiari, composti da un maschio alfa territoriale, dalle femmine e dai loro piccoli. I branchi di alpaca sono piuttosto grandi e coprono grandi territori. Il periodo di massima attività degli alpaca è l'alba e il tramonto. Soprattutto i giovani, di solito a quest'ora del giorno, si può osservare un comportamento giocoso e una maggiore attività dei piccoli. Gli alpaca avvertono la mandria di eventuali intrusi con ispirazioni acute e rumorose che assomigliano a un bramito acuto. Il branco può attaccare i predatori più piccoli con le zampe anteriori e può sputare e scalciare. Gli alpaca possono essere talvolta aggressivi, ma anche molto gentili, intelligenti ed estremamente attenti.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro l'Iran e il presidente Donald Trump, dopo aver informato il Congresso ai sensi della War Powers Resolution, ha affermato che l'offensiva è solo all'inizio, annunciando raid contro obiettivi nello stretto di Hormuz e il sito nucleare di Pickaxe Mountain. Abu Dhabi ha riferito che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti, mentre secondo l'emittente IRIB, Teheran avrebbe risposto prendendo di mira installazioni militari statunitensi in Kuwait, tra cui un sistema Patriot e infrastrutture logistiche. Parlando nello studio Vale, Trump ha poi detto che la ripresa del conflitto con l'Iran sarà molto veloce, perché stiamo demolendo le loro capacità militari, definendo la reazione di Teheran folle e molto stupida, ma ribadendo che resta ancora possibile raggiungere un'intesa diplomatica. La terza ondata di calore dell'estate raggiunge il suo picco sull'Italia, con l'aumento delle città contrassegnate dal bollino rosso, 4 oggi e 7 domani, mentre 9 saranno quelle con livello di allerta arancione. Le temperature sono destinate a raggiungere valori estremi, con punte fino a 45 gradi previste entro venerdì nelle aree interne della Sardegna. Sale a 30 il bilancio delle vittime del devastante incendio scoppiato domenica sera nel locale musicale Rongbir Nalat Prao, nel nord di Bangkok. Il più grave è registrato

0: nella capitale thailandese negli ultimi 17 anni. Secondo le autorità cittadine, oltre 70 persone restano ricoverate in ospedale, di cui 24 in condizioni critiche. Imponente operazione antimafia all'Alba Reggio Calabria, oltre 500 uomini della Polizia dei Carabinieri hanno eseguito 79 misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla distrettuale antimafia contro le storiche cosche di 'Ndrangheta, De Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni attive anche nel narcotraffico. I provvedimenti riguardano 73 persone destinatarie della custodia cautelare in carcere e 6 agli arresti domiciliari, indagate a vario titolo per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi, con l'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione dell'Ndrangheta. Le indagini hanno inoltre ricostruito gli interessi economici dei clan, dal traffico di droga alle estorsioni, ai danni di imprenditori e commercianti del territorio reggino. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Questa sera in scena la prima semifinale tra Francia e Spagna, appuntamento alle 21 allo stadio di Dallas. Domani tocca Inghilterra-Argentina, in campo alle 21 ad Atlanta. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
2: Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro l'Iran e il presidente Donald Trump, dopo aver informato il Congresso ai sensi della War Powers Resolution, ha affermato che l'offensiva è solo all'inizio, annunciando raid contro obiettivi nello stretto di Hormuz e il sito nucleare di Pickax Mountain. Abu Dhabi ha riferito che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti, mentre secondo l'emittente IRIB, Teheran avrebbe risposto prendendo di mira installazioni militari statunitensi in Kuwait, tra cui un sistema Patriot e infrastrutture logistiche. Parlando nello studio Vale, Trump ha poi detto che la ripresa del conflitto con l'Iran sarà molto veloce, perché stiamo demolendo le loro capacità militari, definendo la reazione di Teheran folle e molto stupida, ma ribadendo che resta ancora possibile raggiungere un'intesa diplomatica. La terza ondata di calore dell'estate raggiunge il suo picco sull'Italia, con l'aumento delle città contrassegnate dal bollino rosso, 4 oggi e 7 domani, mentre 9 saranno quelle con livello di allerta arancione. Le temperature sono destinate a raggiungere valori estremi, con punte fino a 45 gradi previste entro venerdì nelle aree interne della Sardegna. Sale a 30 il bilancio delle vittime del devastante incendio scoppiato domenica sera nel locale musicale Rong Bir Nalat Prao, nel nord di Bangkok, il più grave registrato nella capitale thailandese negli ultimi 17 anni. Secondo le autorità cittadine, oltre 70 persone restano ricoverate in ospedale, di cui 24 in condizioni critiche. Imponente operazione antimafia all'Alba Reggio Calabria, oltre 500 uomini della Polizia dei Carabinieri hanno eseguito 79 misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla distrettuale antimafia contro le storiche cosche di 'Ndrangheta, De Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni attive anche nel narcotraffico. I provvedimenti riguardano 73 persone destinatarie della custodia cautelare in carcere e 6 agli arresti domiciliari, indagate a vario titolo per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi, con l'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione dell'Ndrangheta. Le indagini hanno inoltre ricostruito gli interessi economici dei clan, dal traffico di droga alle estorsioni, ai danni di imprenditori e commercianti del territorio reggino. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Questa sera in scena la prima semifinale tra Francia e Spagna, appuntamento alle 21 allo stadio di Dallas. Domani tocca Inghilterra-Argentina, in campo alle 21 ad Atlanta. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La compagnia dei cani giova ai bimbi obesi. I bambini in sovrappeso potrebbero perdere qualche chilo di troppo solo possedendo un cane. È quanto afferma un gruppo di ricercatori della Deakin University di Melbourne. Secondo i ricercatori, la lotta all'obesità può essere vinta non solo con tanta frutta, verdura e attività fisica, ma anche giocando con il proprio fedele amico a quattro zampe. I bambini, infatti, che passano del tempo con Fido, hanno fino al 50% in meno di probabilità di avere problemi di sovrappeso o obesità. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno condotto una ricerca intervistando 1.100 famiglie che hanno bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per i genitori che stanno cercando di far spegnere i computer, gli smartphone, i tablet e la TV ai loro bambini e farli uscire fuori a giocare, avere un animale domestico può essere una buona strategia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Terza notte consecutiva di bombardamenti americani nello stretto di Hormuz. Con la tensione che rimane altissima, Donald Trump annuncia la ripresa delle operazioni e minaccia nuovi attacchi, compreso quello sul sito nucleare di Pickaxe Mountain, oltre a un pedaggio del 20% sul transito nello stretto. Abu Dhabi riferisce che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, provocando un morto e 8 feriti. Teheran rivendica invece attacchi contro strutture militari statunitensi in Bahrain. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, accusa Washington di mettere a rischio pace e sicurezza dell'intera regione. A bordo di un'auto militare, il presidente della Repubblica Francese Macron ha percorso Place de l'Étoile prima di scendere lungo gli Champs-Élysées per passare in rassegna le truppe in occasione della festa nazionale francese, che oggi ricorderà anche le vittime dell'attacco a Nizza di 10 anni fa. Sulle tribune presente il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. L'ondata di caldo record tra il 18 giugno e il 1 luglio ha provocato almeno 14.000 morti in eccesso nell'Europa occidentale. Secondo un'analisi di Politico, tra i paesi più colpiti la Germania conta 6.800 decessi, seguita da Francia, Belgio, Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi. In Italia oggi 4 bollini rossi per il caldo, attesi 45 gradi in Sardegna. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, giunta nella notte a Doha per prendere parte alla cerimonia delle condoglianze per la scomparsa dell'emiro padre dello Stato del Qatar, Al Thani. Il rientro a Roma nel pomeriggio, dove è previsto un Consiglio dei Ministri. Imponente operazione antimafia all'Alba Reggio Calabria. Oltre 500 uomini della Polizia dei Carabinieri hanno eseguito 79 misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla distrettuale antimafia contro le storiche cosche di 'Ndrangheta, De Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni attive anche nel narcotraffico. I provvedimenti riguardano 73 persone destinatarie della custodia cautelare in carcere e 6 agli arresti domiciliari, indagate a vario titolo per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi, con l'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione dell'andrangheta. Le indagini hanno inoltre ricostruito gli interessi economici dei clan, dal traffico di droga alle estorsioni, ai danni di imprenditori e commercianti del territorio reggino. Il calcio in chiusura, questa sera in scena la prima semifinale tra Francia e Spagna, appuntamento alle 21 a Dallas. Domani tocca Inghilterra-Argentina, in campo alle 21 ad Atlanta. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prurito del gatto associato a disturbi comportamentali. Il prurito nel gatto non è sempre compreso dai proprietari, in quanto i felini possono manifestarlo attraverso un leccamento compulsivo che viene interpretato come una normale attività di pulizia. Le infiammazioni pruriginose della cute di natura comportamentale si presentano generalmente con la comparsa di aree sprovviste di pelo provocate da un eccessivo leccamento o strappamento del mantello. Questo può essere attribuito a situazioni che provocano ansie, come l'assenza prolungata del proprietario, l'arrivo di un altro animale o di un bambino in famiglia, il cambio di abitazione, la conflittualità con altri animali, il ricovero in gattili o ambulatori. In genere si tratta di gatti che vivono in casa con altri animali. Sono interessate le aree del corpo facilmente raggiungibili dal leccamento, come il ventre, la parte interna delle cosce, l'inguine. Il corso della malattia è lungo, progredisce lentamente, persistendo talora per mesi.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Abiavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Abiavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. L'ondata di caldo record del mese scorso ha causato migliaia di morti in tutta l'Europa occidentale. Secondo un'analisi di Politico, i dati ufficiali preliminari sulla mortalità e le stime dei ricercatori provenienti dai 6 paesi più colpiti indicano, durante il periodo di caldo estremo, almeno 14.000 decessi in più rispetto alla media degli anni scorsi. E la terza ondata di caldo dell'anno entra nella fase più intensa. Oggi sono salite a 4 le città italiane da bollino rosso: Firenze, Perugia, Brescia e Torino, mentre domani saranno 7. Temperature oltre i 40 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Nuova ondata di raid notturni USA sull'Iran, mentre Teheran risponderà in modo devastante se il presidente degli Stati Uniti darà seguito alla sua recente minaccia di attaccare PKX Mountain, un complesso sotterraneo di tunnel di un sito nucleare segreto vicino a Natanz. Intanto Donald Trump è intenzionato a controllare lo stretto di Hormuz, imponendo una protezione a pagamento. Roma ospita oggi e domani il 6° round di colloqui tra Israele e Libano. Si tratta del primo incontro da quando, il mese scorso a Washington, è stato firmato un accordo quadro tra i due paesi per una pace duratura. L'intesa è stata respinta da Hezbollah e non stabilisce una tempistica per il ritiro di Israele, mentre lo Stato ebraico ha assicurato che l'IDF resterà nella zona di sicurezza lungo il confine finché i miliziani sciiti non saranno disarmati. I mondiali di calcio: stasera la prima semifinale tra Francia e Spagna, una sorta di finale anticipata tra le due squadre indicate come favorite per la vittoria finale. Ad Arlington, vicino Dallas, fischio d'inizio alle 21 italiane. Domani alla stessa ora la seconda semifinale tra Argentina e Inghilterra. E in casa Napoli è il giorno della presentazione di Max Allegri. È la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio Conte. Spero sia di buon auspicio, ha esordito il tecnico livornese, che ha sottolineato: a marzo, quando si decide la stagione, sarebbe molto importante essere dentro tutti gli obiettivi, che sono campionato, Champions e Coppa Italia. L'ex allenatore del Milan ha poi chiarito: la rosa è già forte, ma al mercato ci pensa la società. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. L'ondata di caldo record del mese scorso ha causato migliaia di morti in tutta l'Europa occidentale. Secondo un'analisi di Politico, i dati ufficiali preliminari sulla mortalità e le stime dei ricercatori provenienti dai 6 paesi più colpiti indicano, durante il periodo di caldo estremo, almeno 14.000 decessi in più rispetto alla media degli anni scorsi. E la terza ondata di caldo dell'anno entra nella fase più intensa. Oggi sono salite a 4 le città italiane da bollino rosso: Firenze, Perugia, Brescia e Torino, mentre domani saranno 7. Temperature oltre i 40 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Nuova ondata di raid notturni USA sull'Iran, mentre Teheran risponderà in modo devastante se il presidente degli Stati Uniti darà seguito alla sua recente minaccia di attaccare Pikes Mountain, un complesso sotterraneo di tunnel di un sito nucleare segreto vicino a Natanz. Intanto Donald Trump è intenzionato a controllare lo stretto di Hormuz, imponendo una protezione a pagamento. Roma ospita oggi e domani il 6° round di colloqui tra Israele e Libano. Si tratta del primo incontro da quando il mese scorso a Washington è stato firmato un accordo quadro tra i due paesi per una pace duratura. L'intesa è stata respinta da Hezbollah e non stabilisce una tempistica per il ritiro di Israele, mentre lo Stato ebraico ha assicurato che l'IDF resterà nella zona di sicurezza lungo il confine finché i miliziani sciiti non saranno disarmati. I mondiali di calcio: stasera la prima semifinale tra Francia e Spagna, una sorta di finale anticipata tra le due squadre indicate come favorite per la vittoria finale. Ad Arlington, vicino Dallas, fischio d'inizio alle 21 italiane. Domani alla stessa ora la seconda semifinale tra Argentina e Inghilterra. E in casa Napoli è il giorno della presentazione di Max Allegri. È la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio Conte. Spero sia di buon auspicio, ha esordito il tecnico livornese, che ha sottolineato: a marzo, quando si decide la stagione, sarebbe molto importante essere dentro tutti gli obiettivi, che sono campionato, Champions e Coppa Italia. L'ex allenatore del Milan ha poi chiarito: la rosa è già forte, ma al mercato ci pensa la società. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente, per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il 28 settembre la prima corte d'assise di Roma pronuncerà la sentenza nel processo di primo grado per l'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata fissata al termine della seconda udienza dedicata alle arringhe difensive dei 4007 egiziani imputati per il sequestro, le torture e l'uccisione del ricercatore italiano avvenuti al Cairo nel gennaio 2016. Per gli imputati l'accusa ha chiesto una condanna all'ergastolo e tre pene di 17 anni e mezzo di reclusione. La terza ondata di caldo dell'anno entra nella fase più intensa. Oggi sono salite a 4 le città italiane da bollino rosso, Firenze, Perugia, Brescia e Torino, mentre domani saranno 7. Temperature oltre i 40 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. E l'ondata di caldo record del mese scorso ha causato migliaia di morti in tutta l'Europa occidentale. Secondo un'analisi di Politico, i dati ufficiali preliminari sulla mortalità e le

vittime dei ricercatori provenienti dai 6 paesi più colpiti indicano durante il periodo di caldo estremo almeno 14.000 decessi in più rispetto alla media degli anni scorsi. Raid statunitensi hanno colpito la zona di confine iraniana vicino all'Iraq e al Kuwait, lo riporta l'agenzia di stampa IRNA, tra i morti negli attacchi notturni americani. Il presidente USA Trump ha minacciato di attaccare il sito nucleare di PKX Mountain, ma ha anche aggiunto un accordo con Teheran è ancora possibile. A Roma intanto iniziati i colloqui tra Israele e Libano con la mediazione di Washington. A Parigi le celebrazioni per il 14 luglio, festa nazionale per ricordare la presa della Bastiglia del 1979 durante la Rivoluzione francese, per l'ultima volta con Emmanuel Macron presidente. Presenti 30 capi di Stato e di Governo, tra cui il presidente ucraino Zelensky, il premier britannico Starmer e il cancelliere tedesco Merz, a rappresentare l'Italia Sergio Mattarella. I mondiali di calcio, stasera la prima semifinale tra Francia e Spagna. Ad Arlington, vicino Dallas, fischio d'inizio alle 21 italiane. Domani, alla stessa ora, Atlanta la seconda semifinale tra Argentina e Inghilterra. In casa Napoli è il giorno della presentazione di Max Allegri. È la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio Conte. Spero sia di buon auspicio come alla Juve, ha esordito il tecnico livornese che ha chiarito mai avuto nessun contatto per diventare CT della nazionale. Ed è tutto, un buon ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Vacanze insieme. L'abitudine di portare in vacanza con sé i nostri beniamini è talmente diffusa che è sempre più facile trovare alberghi, villaggi turistici, pensioni, luoghi di accoglienza in genere ad

0: Dato che ama l'acqua e si bagna volentieri nelle onde del mare, accertatevi che ci siano in zona spiagge che permettono l'accesso agli animali e non dimenticate di sottoporlo ad abbondante doccia di acqua dolce per eliminare il salino che insieme al calore del sole potrebbe recare disturbi al suo mantello.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Mondiali 2026 verso la conclusione, oggi e domani le semifinali. Si comincia stasera con Spagna-Francia, il nostro servizio.
3: Saranno due semifinali di Coppa del Mondo d'Annali, si affronteranno le quattro squadre al vertice del ranking mondiale, cinque dei sei migliori marcatori e una delle rivalità più accese del calcio. Argentina, Spagna, Francia e Inghilterra si sono presentate al torneo come le prime quattro del ranking FIFA. Bleu e Furie Rosse si affronteranno stasera ad Arlington in Texas, domani ad Atlanta la sfida tra l'Albi Celeste e la nazionale dei Tre Leoni. In campo una parata di star, da Mbappé a Yamal, da Messi a Kane. Francia e Spagna si incontrano di nuovo in semifinale in un grande torneo. A soli due anni dal loro scontro diretto agli europei, gli iberici vinsero 2-1 con un Lamine allora sedicenne a segno e poi conquistarono gli europei battendo proprio l'Inghilterra in finale. E alla vigilia il CT transalpino Deschamps si è nascosto provando a scaricare la pressione sull'avversario. Loro sono i favoriti.
2: Iniziata l'era di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Oggi la conferenza stampa al Teatro San Carlo, da dove il tecnico ha definito il nuovo incarico un'avventura meravigliosa, ringraziando la città per l'accoglienza. Allegri ha sottolineato di raccogliere per la seconda volta l'eredità di Antonio Conte, auspicando che sia un buon segno. L'obiettivo, spiegato, è lavorare con serenità per arrivare a marzo ancora in corsa su tutti i fronti. Sul mercato il nuovo allenatore ha ribadito la fiducia nell'attuale rosa, già forte e importante. Parleremo con la società per migliorarla, ha detto il tecnico toscano. Anche il ciclismo, oggi la decima tappa del Tour de France da Aurillac a Le Iorin, in maglia gialla ancora Tadej Pogačar. Negli ultimi 90 giorni il tennis ha superato il calcio come sport più seguito online.

0: Online dagli italiani. A rivelarlo i dati di Tabula, il successo trainato da Jannik Sinner e dagli ottimi risultati di tutto l'Italia Tennis, scalzato quello che da sempre è considerato lo sport nazionale. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione, essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle pet houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo, e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite, pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Mondiali 2026 verso la conclusione, oggi e domani le semifinali. Si comincia stasera con Spagna-Francia, il nostro servizio.
3: Saranno due semifinali di Coppa del Mondo. Da Nali si affronteranno le quattro squadre al vertice del ranking mondiale, cinque dei sei migliori marcatori e una delle rivalità più accese del calcio. Argentina, Spagna, Francia e Inghilterra si sono presentate al torneo come le prime quattro del ranking FIFA. Bleu e Furie Rosse si affronteranno stasera ad Arlington in Texas, domani ad Atlanta la sfida tra l'Albi Celeste e la nazionale dei Tre Leoni. In campo una parata di star, da Mbappé a Yamal, da Messi a Kane. Francia e Spagna si incontrano di nuovo in semifinale in un grande torneo, a soli due anni dal loro scontro diretto agli europei. Gli iberici vinsero 2-1, con un Lamine allora sedicenne a segno, e poi conquistarono gli europei, battendo proprio l'Inghilterra in finale. E alla vigilia il CT transalpino Deschamps si è nascosto, provando a scaricare la pressione sull'avversario. Loro sono i favoriti.
2: Iniziata l'era di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Oggi la conferenza stampa al Teatro San Carlo, da dove il tecnico ha definito il nuovo incarico un'avventura meravigliosa, ringraziando la città per l'accoglienza. Allegri ha sottolineato di raccogliere per la seconda volta l'eredità di Antonio Conte, auspicando che sia un buon segno. L'obiettivo, spiegato, è lavorare con serenità per arrivare a marzo ancora in corsa su tutti i fronti. Sul mercato il nuovo allenatore ha ribadito la fiducia nell'attuale rosa, già forte e importante. Parleremo con la società per migliorarla, ha detto il tecnico toscano. Anche il ciclismo, oggi la decima tappa del Tour de France da Aurillac alle Yorian, in maglia gialla ancora Tadej Pogacar. Negli ultimi 90 giorni il tennis ha superato il calcio come sport più seguito online dagli italiani. A rivelarlo i dati di Tabula, il successo trainato da Jannik Sinner e dagli ottimi risultati di tutto l'Ital Tennis, scalzato quello che da sempre è considerato lo sport nazionale. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'emergenza smog è un serio pericolo per la salute non solo umana, ma anche per i quattro zampe che vivono nelle nostre città. Cani e gatti che frequentano i nostri stessi ambienti corrono il medesimo rischio di insorgenza di problemi respiratori di varia natura, per cui è opportuno mettere in pratica alcuni accorgimenti per una loro migliore qualità di vita in ambito urbano. Gli animali sono esposti agli agenti ambientali nocivi e il rischio aumenta rispetto

0: rispetto all'uomo adulto, in quanto respirano ad un'altezza più bassa, pari a quella dei tubi di scappamento delle auto. Piccoli accorgimenti per la loro salute potrebbero essere quelli di spazzolarli e lavarli più spesso per eliminare i residui di polveri sottili che si accumulano sul loro mantello, che essi possono poi leccare ed ingerire. È poi consigliabile preferire per le passeggiate quotidiane le aree verdi, trasportandoli possibilmente in macchina, evitando il tragitto a piedi tra le auto nel traffico.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Andiamo in Belgio. Almeno 4 persone sono morte a causa di un incendio divampato in un edificio del complesso Auxy, nel centro di Bruxelles. Sarebbero 6 i dispersi, anche se le autorità ancora non sanno con precisione quante persone siano coinvolte. Le fiamme, divampate al secondo piano del palazzo, si sono propagate al vano ascensore. Yulia Sviridenko non è più la premier dell'Ucraina. Il Parlamento l'ha rimossa dall'incarico oggi con 258 voti a favore, 1 contrario e 5 astenuti, il che implica anche le dimissioni dell'intero governo. A prendere il suo posto potrebbe essere Serhii Koretskii, capo di Naftogaz, azienda nazionale di gas e petrolio. Nel frattempo prosegue la guerra con la Russia, che ha colpito Kiev utilizzando missili balistici. Dal canto loro le forze ucraine hanno replicato lanciando attacchi a lungo raggio contro gli impianti petroliferi di Mosca. Di pari passo con il conflitto prosegue anche il processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Kiev, assieme a Moldova, Albania e Montenegro, sta compiendo passi avanti significativi, hanno fatto sapere da Bruxelles. Andiamo in Italia. Al via oggi alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, ovvero lo Stabilicum. A far discutere è l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC per reintrodurre le preferenze, sebbene con un sistema semibloccato, che ha trovato nel giro di 24 ore il via libera anche di Lega e Forza Italia. Avendo riscontrato che si prevede un sistema misto che garantisce la governabilità e la possibilità di dare voce ai territori per la scelta dei propri rappresentanti, il partito darà indicazione di esprimere un voto favorevole all'emendamento, ha fatto sapere il Carroccio. Le opposizioni intanto vanno all'attacco e chiedono il voto segreto. Chiudiamo con il ciclismo. Il solito implacabile Tadej Pogacar ha dominato e vinto anche la 10ª tappa del Tour de France e consolida sempre di più la sua maglia gialla di leader della corsa. Secondo il belga Remco Evenepoel, terzo sul traguardo il giovane francese Paul Seyssaud. Per ora è tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Donald Trump ha fatto retromarcia e ha deciso di sostituire il pedaggio per lo stretto di Hormuz con accordi commerciali che i vari stati del Golfo stipuleranno con gli USA. Il leader della Casa Bianca lo ha fatto sapere su Truth, riferendosi alla tassa annunciata ieri che prevedeva il pagamento del 20% del valore del carico trasportato attraverso Hormuz. Trump ha poi precisato che lo stretto è aperto a tutto il traffico navale, eccetto quello dell'Iran. Parole quelle del presidente statunitense che arrivano all'indomani della terza notte consecutiva di attacchi da parte delle forze americane contro l'Iran. Il comando centrale USA ha annunciato nuovi raid, mentre Teheran sostiene di aver colpito obiettivi militari in Kuwait, inclusi sistemi Patriot e infrastrutture strategiche. Almeno 4 persone sono morte nell'incendio divampato in un edificio del complesso Auxin, nel centro di Bruxelles, in Belgio, diversi dispersi. Tuttavia, le autorità locali hanno precisato di non sapere ancora con precisione quante persone siano coinvolte nel rogo, le cui cause sono al momento ignote. Le fiamme divampate al secondo piano si sono propagate fino al vano ascensore, dove i soccorritori sono intervenuti per recuperare i corpi. Anche il re Filippo del Belgio e il premier Bart De Wever si sono recati sul luogo della tragedia. Il complesso Auxin, attualmente in costruzione, in futuro avrebbe dovuto ospitare appartamenti, ristoranti e un bar panoramico sul tetto. Asta da record per lo scheletro di Gus, uno dei Tyrannosaurus Rex più grandi al mondo, che risale a circa 67 milioni di anni fa. Il fossile del dinosauro è stato battuto da Sotheby's per oltre 50 milioni di dollari, quasi 44 milioni di euro. Lo scheletro è lungo circa 11,5 metri ed è alto 3,8 metri. Il suo cranio è ben conservato, con circa l'82% delle ossa presenti. Chiudiamo con il calcio e con la prima semifinale dei Mondiali 2026 tra Francia e Spagna. Appuntamento questa sera alle 21, ora italiana, allo stadio di Dallas. Chi vince vola in finale contro una tra Argentina e Inghilterra, che si sfideranno domani sera. Deschamps in attacco si affida probabilmente a Dembélé, Olise, Doué e Mbappé. Furie rosse con Yamal, Olmo e Baena alle spalle di Oyarzabal. Per ora è tutto, grazie dell'ascolto.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Via

0: SAS.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo pauroso. Capita spesso che accogliendo in casa un cucciolo ci si renda conto di quante siano le cose che lo spaventano. Rumori, movimenti, folla. Il suo disagio ci preoccupa e vorremmo riuscire a rasserenarlo. Ma il compito non è semplicissimo, perché il cucciolo è stato tolto da un ambiente a cui si era abituato ed è stato catapultato in un ambiente nuovo, con rumori, odori, presenze che devono diventare il suo nuovo habitat. Il distacco di un cucciolo dall'ambiente in cui viveva è meno traumatico tra il secondo e il terzo mese di vita, quando ancora l'animale non ha acquisito abitudini comportamentali. Nel nuovo habitat il cucciolo dovrà percepire via via quelle certezze che gli consentiranno di sentirsi di nuovo a casa. Meglio se il nuovo ambiente non è troppo rumoroso o movimentato, se il cucciolo può identificare chiaramente poche persone a cui fare riferimento, se queste persone sono disponibili a distrarlo e interessarlo con giochi e coccole. La presenza e la vicinanza del nuovo amico umano e le sue attenzioni sono determinanti per il superamento di questo periodo critico di inserimento e il raggiungimento di un equilibrio emotivo dell'animale.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: I camaleonti sono noti a grandi e piccini per la fantastica capacità di cambiare il colore della loro pelle, per le simpatiche zampette a pinza e per la lunga lingua con la quale catturano gli insetti. Altre particolarità sono il corpo appiattito che le fa assomigliare ad una foglia, le palpebre fuse tra loro in una struttura circolare unica e gli occhi che hanno movimenti indipendenti tra loro. Non molti sanno che esistono molte specie di camaleonti ed alcune di queste riproducono con successo in cattività e possono essere detenute come pets. Naturalmente vanno acquistati solo soggetti nati in cattività accompagnati da documenti che ne attestino la provenienza. Perché il nostro amico rettile possa vivere bene, è fondamentale prestare molta attenzione alla creazione della gabbia che lo alloggerà. Questi curiosi animali provengono da zone tropicali calde e umide, quindi la loro casa deve garantire loro il rispetto di questi parametri. La tecnica migliore per fornire ai camaleonti un ambiente ospitale è creare una teca con molti lati di rete che permettano una buona ventilazione, facendo gocciolare dall'alto di un contenitore dell'acqua. In questo modo l'umidità nella teca resterà molto alta, ma la circolazione dell'aria impedirà che questo causi la formazione di muffe. La temperatura deve essere controllata con delle lampade riscaldanti, alle quali vanno affiancate lampade a emissione di raggi ultravioletti per la sintesi di vitamina D indispensabile per l'assorbimento del calcio. I camaleonti si alimentano di insetti vivi e le prede devono possibilmente essere scelte tra specie diverse per variare la dieta. Tra le prede più gradite ricordiamo i grilli, le tarme, le mosche e le farfalline.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Diabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Let's get it.

BioBiaVet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.